0: going that direction, you need to stop. Sarà per il singolo sport di Lisbona, ovviamente prima la posizione ci darà.
1: Allora, fa il palleggio, la sua caratteristica migliore, attenzione giocatori offensivi, tutti mancini, parte di una rischiata, di ambidestro, in qualche maniera nell'uno contro uno, anche entrando verso il campo, specialmente Giovanni Penta da destra, possono veramente essere pericolosi, andare a giocare, dicevo prima, in quella zona del campo dove Napoli a volte ha difficoltà a chiudere, no? Ma solo lo tocca davanti alla difesa, che probabilmente sono, e chissà, scusatemi, sono più avanzati.
0: Tutti adesso. Esce su Semonisca sul attacco di Trincaola, viene con Savic, lo bocca, posizione alta dello Sport di Lisbona. Andiamo, non riesce di colore sulla pallone, buona chiusura da parte di Spinazzola, che non gioca a destra. Perfetto, rimballo, posizione di Lisbona.
2: Coraggio, però con le scelte sono scelte abbastanza sorprendenti, perché ci aspettavamo una formazione tra virgolette titolario o almeno quello che sono stati coinvolti più fino adesso in questo inizio di stagione, invece ci sono tante seconde loro che oggi erano due molto meno
0: necessarie. Che Napoli arriva a questa sfida? Ha giocato poi molto bene il secondo tempo.
2: Sì, a me che il primo tempo non è dispiaciuto, devo dire la verità, ha subito alcune ripartenze del Milan, però anche per questa squadra ha certezze. Chiaramente è un inizio di stagione diverso rispetto a quello che è stato tutto il campionato scorso, con tante partite da vicinato, si deve abituare un po' a questo ritmo. Sì, con una partita di tre giorni che può confrontare, no? Qualche passaggio buono.
3: Cerchi per i tre punti, vuole battere lo Sport di Lisbona, le squadre sono schierate.